Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

reagisco più. Io, mamma, te tu, padre, te frate, te tu, mamma, te sora, te tu, padre, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te padre, te frate, te frate, te mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te padre, te frate, te ya te venna, ya te venna.

scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante sottolineerà, e dalla bocca del cannone

mistero volò e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.